0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Más música, más vibes. @FM 101.1.
1: La radio que conecta.